Sul grafo da buca si stornano le luci, ma spreco stinco, perché sono grafico, che se non ti spingo, si riesce a salire.